0: Wochenende verbringen, ohne Stress, ganz easy und relaxed. Natürlich nur mit Radio Brenner. Ist doch ganz klar, oder?
1: Amici, musica e notizie dall'Italia, by Maurizio. Novità discografiche, personaggi del mondo della musica, attualità. Il tutto con Magic Moment, Radio Brennero 104.